Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

Hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina birichina.